0: Questa c'è una femmina qua.
1: Medic one.
0: Medic one, engine one in route.
1: Center.
0: Spectrum, Central One.